dentro l'acqua di questo torrente, così limpida e veloce, scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà piano. E sarò lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare.